Appena sesso vostro, lo sapete, ognuno sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, vinto segno d'amistà. Ve lo mostro, ve lo mostro, vino segno d'amistà, vino segno d'amistà. Ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti,

versi con la bocca e più col cuor. Ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti è un vizietto seccator, è un vizietto seccator.

circondalo. Dalla testa sino ai piè, dalla testa sino ai piè. Ma la fate a tanti, a tanti, a tanti, a tanti.